ne può venir in testa che ti ha così bestiale, ridicola così. Quattro me, avete inteso male, quattro me.